0: Fun Radio. David Guetta.
1: Hypatone. Fun Radio.
0: Enjoy Dance Music.